0: Ma questa poteva essere torre magari o diavolo poteva essere torre.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!

0: Ma questa poteva essere un re, magari, o diavolo poteva essere un re.
1: Forse duro o diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!